che c'è? Nessuno le conosceva a me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via.

tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Ti pare poco, di, ti pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

dedicata ai sogni disperata, è un canto lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Hai occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

magica. Era forte il vento, suona la chitarra davanti al golfo di Sorrento.

sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma alle da mia.

tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.